La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Vorrei

0: Quanta dolcezza e quanti ricordi. Il lontanissimo 1970, The Carpenters con Close to You su Dimensione Suona Soft.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
2: E sì?
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
2: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da €14,950 oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo €4,247, rata finale €11,096, 35 rate da €99. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di €500 per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
11: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
0: Sempre informati con Dimensione Suona Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Bentrovati da Francesco Certo. Dall'area della stazione Termini fino al centro storico, quartieri della Movida, da Trastevere a Ponte Milvio, ieri sera dalle 18 alle 24, imponente dispositivo di controllo straordinario messo in atto dal gruppo Carabinieri di Roma, dalle compagnie di Roma Centro, Trastevere e Trionfale. Nel mirino reati predatori come scippi di catenine, furti con destrezza, spesso commessi da giovani provenienti da aree periferiche, ispezioni mirate dei passeggeri condotte a bordo di ben 87 tra autobus e tram. L'utilizzo di droni ha permesso di sorvegliare dall'alto le piazze più affollate e i punti sensibili. Oltre 500 le persone identificate, arrestate 21 persone, di cui 11 stranieri, 9 per droga, 9 per furto, 1 per rapina, 1 per evasione, 1 perché destinatari di un provvedimento cautelare. Poi denunciate 14 persone, 2 soggetti sanzionati e segnalati alla prefettura perché trovate in possesso di modiche quantità di droga. Sottratti alle piazze di spaccio centinaia di dosi di cocaina, hashish, marijuana e crack, e sequestrato diverso denaro contante. E a poche ore dall'entrata in vigore dell'obbligo della copertura assicurativa per i monopattini, i carabinieri del radiomobile hanno condotto un mirato servizio di monitoraggio e controllo che ha portato al controllo di 126 monopattini elettrici, elevate 108 sanzioni amministrative per oltre €8,000, 23 le violazioni per mancanza di copertura assicurativa, 17 per mancanza del contrassegno identificativo, 33 per mancato utilizzo del casco, 12 infrazioni per circolazione in contromano, 18 per mancanza del giubbotto, delle bretelle retro riflettenti ad alta visibilità, ancora 5 violazioni per il mancato rispetto della lanterna semaforica rossa. La Formula 1, la pole a Spa di Kimi Antonelli, sesta stagionale, Verstappen in prima fila con lui, per le Ferrari quinto e sesto tempo, le rosse a oltre mezzo secondo da Kimi. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un altro dolce momento nel sabato pomeriggio di Dimensione Sono Soft con questo duetto, Mika insieme a Chiara con Stardust. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi, per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, ibride e GPL per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat.

0: Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
1: BEM Supermercati, l'inflazione sale, arriva il sottoprezzo. Dal 10 al 21 luglio, prosciutto di montagna, un euro letto. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Qui da noi, nei supermercati BEM.
1: BEM, ogni giorno il meglio.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro.
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato.
5: E tua moglie?
6: È scappata con uno del posto.
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
4: Con Dacia Duster hai fino a 2000 euro di vantaggi.
7: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
4: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
7: Gruppo autoequip.it.
8: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
12: In Romana Diesel è arrivata una fresca ondata di novità con gli incentivi statali. Con l'Eco Bonus Veicoli Commerciali 2026, dare una svolta sostenibile alla propria flotta aziendale è più conveniente che mai. Per le piccole e medie imprese, gli artigiani e i trasportatori arrivano contributi fino a 20.000 euro per l'acquisto o il noleggio di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni. Più efficienza, meno consumi, massimo risparmio. Siamo a Roma, Frosinone e Latina. Numero verde 800 302 100. Romana Diesel, dal 1930. Gente che si muove.
13: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
14: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
15: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
16: Dimensione suono soft.

0: E questo è il weekend della tua radio del benessere con la musica dei Backstreet Boys e Shape of My Heart. La viabilità con luce verde in collaborazione con il corpo di polizia locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Resta chiusa per lavori via Ludovico Pasini, da via Matteo Tondi e via dell'Acqua Marcia. Prestare attenzione alla segnaletica. All'Ippodromo delle Capannelle si conclude proprio questa sera il Festival Rock in Roma con l'atteso show dei Blu Vertigo. Previste fino a tarda sera ripercussioni in via Appia tra il bivio con l'Appia Pignatelli e il raccordo anulare in via delle Capannelle. L'ippodromo è raggiungibile anche con la linea ferroviaria FL4 con fermata Capannelle. Trasporto pubblico chiusa da oggi fino al 30 agosto la stazione della metro a Lepanto. Gli utenti potranno utilizzare in alternativa la stazione Ottaviano. Dal 31 agosto la stazione riaprirà al servizio viaggiatori. Lavori di sostituzione dei binari sulla circonvallazione Giunicolense. I tram della linea 8 sono sostituiti da bus per l'intero percorso. Consulta ad ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
3: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.